Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

come noi, non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

erano le nuvole fisse nel mio cielo. Mi dimenticavo spesso anche chi ero. Non avevo amici a cui aggrapparmi. Dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora. Era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce. Finché si è accesa quella

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: più.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25 in Italia morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. E da oggi arrivano anche temporali che abbasseranno gradualmente le temperature, ma porteranno anche forti piogge, vento e grandine. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia del 24 giugno, e si aggiorna il bilancio dei morti accertati, 1719, mentre sono ancora decine di migliaia dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. 16 i morti italiani e da parte delle autorità sanitarie è stato diramato il rischio epidemie. La destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi, dice la premier Meloni ieri sera in un'intervista TV, e su Trump dichiara: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. E poi su Vannacci afferma: non vedo differenza e con le altre opposizioni, votano come la sinistra, parlano sempre contro di noi, ne prendo atto. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato da Trump per oggi a Doha, Teheran lo smentisce, ma il Tycoon assicura che si terrà e nella regione sono già impegnati da ieri in un tour diplomatico gli inviati Witkoff e Kushner, oggi a Doha proprio per il previsto incontro. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si parla di attentato. I feriti sono un oligarca di Kiev, Vadim Ermolov, sua moglie, entrambi in gravissime condizioni, e il figlio, 13enne, meno grave. Ermolov è un rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Strage in Bassa Sassonia, 6 persone, 4 donne e 2 uomini sono state uccise nella sparatoria di una casa famiglia Stade in Germania. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni tedesco di origini turche che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Mamme e bimba stanno bene, l'uomo è stato arrestato. Doppio schiaffo della Corte Suprema: Trump non può licenziare Lisa Cook dalla Federal Reserve ed è confermato il verdetto di abusi sessuali rispetto alla scrittrice Jen Carroll. La reazione di Trump: Cook non è idonea e continuerà a combattere contro Carroll, mai incontrata, si ostina a ripetere. Il tycoon esulta invece per la decisione, sempre degli alti togati, di ampliare i poteri presidenziali, stabilendo che può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, Rebecca Slaughter. Questa era l'ultima notizia.
2: Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

0: Abbiamo deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, Adriatico bollente, superati i 29 gradi, ora le specie aliene fanno paura. In acqua più 6 gradi in 2 settimane, il trend non si arresta, la biodiversità è a rischio. Dal granchio corridore al pesce scorpione, occhi su tossici e voraci. Caldo record con picchi a 39, arrivano nelle Marche i temporali. La svolta è attesa tra domani e giovedì 2 luglio, la discesa di aria più fredda porterà rovesci e temporali sparsi più intensi sul settore centro-settentrionale. Da venerdì è previsto il ritorno del tempo stabile ma con temperature più contenute. La tecnologia al servizio delle scienze umane. Con una macchina high-tech facciamo riemergere scritti dei primi secoli dopo Cristo. Zito, filologo anconetano, lavora nel Centro Nazionale di Ricerca francese. Dice: grazie alla fotocamera multimediale ricostruiamo i testi di pergamene sovrascritte. E andiamo alle pagine dedicate al Piceno. L'estate da vivere, sarà un luglio di eventi, cosa fare nel nostro territorio. Sabato 11 Ascoli si ferma per la prima quintana dell'anno, i cavalieri proveranno a strappare lo scettro al campione Innocenzi. San Benedetto si tuffa nel fumetto e aspetta la tradizione con la Madonna della Marina e poi festival, rassegne e musica. Il bilancio all'unanimità, la CIP chiude in crescita, investimenti da 70 milioni, l'assemblea dei soci approva il consuntivo 2025, 139 milioni di valore della produzione utile a 7,2, le perdite idriche si attestano al 24,6%, Marco Perosa dice: rafforziamo la sicurezza di approvvigionamento idrico e la resilienza del territorio. La cronaca: anziana viene aggredita, 2 arresti dei carabinieri, le avevano fatto credere che la figlia era nei guai, le pattuglie hanno individuato il responsabile della truffa da 20.000 euro bloccandoli. Il bando iscrizioni insufficienti alla primaria, va in affitto la nuova scuola di vetro, pronto il bando, previsto un canone da 37.500 euro, ospitava l'istituto Falcone Borsellino. La rassegna, le 3 stelle di Ascoli Summer Festival, Clara, Eugenio Via De Gioia e D'Amico, svelati i nomi degli artisti, concerti a ingresso gratuito in Piazza del Popolo dall'11 al 13 agosto. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, gli studenti lasciano le case d'estate, il modello sono i campus americani, per rilanciare l'offerta universitaria nel mirino anche hotel nel degrado e le palazzine ex Santarelli. La spaccata, ladri al pub San Michele, ripresi dalle telecamere. Uno dei malviventi si è introdotto sfondando la porta sul retro del locale. Il complice faceva da palo. Sono in corso le indagini per risalire agli autori. Struttura per anziani in Via dei Lauri potenziata, la variante al progetto finanziato dal PNRR amplia spazi, servizi e accessibilità dell'ex immobile comunale. Investimento da 500.000. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva, calcio di Serie B. L'Ascoli punta al nuovo record per la campagna abbonamenti, si parte dai 7.150 della C. Prezzi e modalità, il club mette a punto i dettagli, il ritorno della Curva Sud. L'attesa, Coppa Italia e nuovi acquisti, regaliamoci belle sorprese. I tifosi hanno già iniziato il countdown per la sfida col Potenza e vogliono vincere per andare a Marassi col Genoa. Questi incontri devono essere il trampolino di lancio per la stagione. A questa squadra servono almeno 3 colpi di categoria prima dello start. Serie C, il Piacenza fa sul serio per poter avere Eusebi. Il capitano della Samba è in vacanza, al suo ritorno parlerà con la società. Il team rossoblù intanto si informa su Magazzù, punta del Camaiore. Serie D, Atletico Ascoli, occhi puntati su Messori, il centrocampista del 2001, piace per le qualità tecniche, esperienza ed utilità. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, e si continua a scavare fra le macerie, sono decine di migliaia di dispersi, per cui però si stanno spegnendo sempre di più le speranze. 16 morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Ancora incerto l'incontro fra Iran e Stati Uniti a Doha in Qatar. Teheran smentisce, ma Witkoff e Kushner sono partiti. Colloqui in corso tra il regime degli Ayatollah e l'Oman sui pedaggi ad Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che l'Iran rispetterà i propri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio. L'ondata di calore ora investe l'est Europa.
2: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani. La mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili i tentativi di rianimarlo, sono ora in corso gli accertamenti del caso. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

farne tesoro e poi farne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: days.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dal quotidiano Il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, Adriatico bollente, superati i 29 gradi, ora le specie aliene fanno paura. In acqua più 6 gradi, in due settimane il trend non si arresta, la biodiversità è a rischio. Dal granchio corridore al pesce scorpione, occhi su tossici e voraci. Caldo record con picchi a 39, arrivano nelle Marche i temporali. La svolta è attesa tra domani e giovedì 2 luglio, la discesa di aria più fredda porterà rovesci e temporali sparsi più intensi sul settore centro-settentrionale. Da venerdì è previsto il ritorno del tempo stabile ma con temperature più contenute. La tecnologia al servizio delle scienze umane. Con una macchina high-tech facciamo riemergere scritti dei primi secoli dopo Cristo. Zito, filologo anconetano, lavora nel Centro Nazionale di Ricerca francese. Dice: grazie alla fotocamera multimediale ricostruiamo i testi di pergamene sovrascritte. E andiamo alle pagine dedicate al Piceno. L'estate da vivere sarà un luglio di eventi, cosa fare nel nostro territorio. Sabato 11 Ascoli si ferma per la prima quintana dell'anno, i cavalieri proveranno a strappare lo scettro al campione Innocenzi. San Benedetto si tuffa nel fumetto e aspetta la tradizione con la Madonna della Marina e poi festival, rassegne e musica. Il bilancio all'unanimità, la CIP chiude in crescita, investimenti da 70 milioni, l'assemblea dei soci approva il consuntivo 2025, 139 milioni di valore della produzione utile a 7,2. Le perdite idriche si attestano al 24,6%. Marco Perosa dice: rafforziamo la sicurezza di approvvigionamento idrico e la resilienza del territorio. La cronaca: anziana viene aggredita, due arresti dei carabinieri, le avevano fatto credere che la figlia era nei guai, le pattuglie hanno individuato il responsabile della truffa da 20.000 euro bloccandoli. Il bando iscrizioni insufficienti alla primaria, va in affitto la nuova scuola di vetro, pronto il bando, previsto un canone da 37.500 euro, ospitava l'istituto Falcone Borsellino. La rassegna, le tre stelle di Ascoli Summer Festival, Clara, Eugenio in Via di Gioia e D'Amico, svelati i nomi degli artisti, concerti a ingresso gratuito in Piazza del Popolo dall'11 al 13 agosto. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, gli studenti lasciano le case d'estate, il modello sono i campus americani, per rilanciare l'offerta universitaria nel mirino anche hotel nel degrado e le palazzine ex Santarelli. La spaccata, ladri al pub San Michele, ripresi dalle telecamere. Uno dei malviventi si è introdotto sfondando la porta sul retro del locale. Il complice faceva da palo. Sono in corso le indagini per risalire agli autori. Struttura per anziani in Via dei Lauri potenziata, la variante al progetto finanziato dal PNRR amplia spazi, servizi e accessibilità dell'ex immobile comunale. Investimento da mezzo milione. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva, calcio di Serie B. L'Ascoli punta al nuovo record per la campagna abbonamenti, si parte dai 7.150 della C. Prezzi e modalità, il club mette a punto i dettagli, il ritorno della Curva Sud. L'attesa Coppa Italia e nuovi acquisti, regaliamoci belle sorprese. I tifosi hanno già iniziato il countdown per la sfida col Potenza e vogliono vincere per andare a Marassi col Genoa. Questi incontri devono essere il trampolino di lancio per la stagione. A questa squadra servono almeno 3 colpi di categoria prima dello start. Serie C, il Piacenza fa sul serio per poter avere Eusepi. Il capitano della Samba è in vacanza, al suo ritorno parlerà con la società. Il team rossoblu intanto si informa su Magazzù, punta del Camaiore. Serie D, Atletico Ascoli, occhi puntati su Messori, il centrocampista del 2001, piace per le qualità tecniche, esperienza ed utilità. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia dispersi, per cui si spengono sempre di più le speranze per i soccorritori che sono al lavoro senza sosta. 16 morti italiani e aumenta anche il rischio di epidemie. La guerra russo-ucraina, le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev, anche sopra la regione di Mosca, lo afferma il Ministero della Difesa del Cremlino, colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata. In Ucraina sale a 7 morti il bilancio degli attacchi russi di ieri sulla città di Dnipro. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese, atteso entro domani un calo termico e l'ondata di calore sta investendo ora l'est Europa. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimare l'uomo e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sul caso. A Monte Carlo è caccia all'uomo dopo che ieri una persona ha fatto esplodere una bomba artigianale e ferito una famiglia di 3 persone, tutte di nazionalità ucraina. Il padre è un oligarca di Kiev, Vadimir Emolayev, che ora è in prognosi riservata insieme alla moglie. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 vetture parcheggiate in strada. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nel suo locale a Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da un cliente che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli. Stare con

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo, salvo, dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il forte sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Sono oltre 1.700 i morti ufficiali, fra cui 16 italo-venezuelani. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino, colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata, e sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri sulla città di Dnipro. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Fra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili i soccorsi, e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Oggi 25 le città da bollino rosso per il caldo, ma sono in arrivo i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese e atteso da domani un calo termico. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Un uomo italiano di 43 anni con precedenti per droga e la persona fermata a Reggio Emilia con l'accusa di aver accoltellato a morte ieri sera il pizzaiolo Raffaele Stipa. Secondo quanto appreso, l'uomo abiterebbe a pochi metri dal locale, va confermandosi l'ipotesi che fosse un cliente abituale. Ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il 43enne è entrato nel locale chiedendo una pizza. In quel momento sarebbe scattata l'aggressione, probabilmente a causa di un debito pregresso. L'uomo ha quindi estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo e ha ferito la sorella del titolare del locale. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev Vadimir Ermolayev. Oltre a lui sono stati colpiti la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Al momento il movente dell'attentato resta sconosciuto. È tutto, grazie per l'ascolto.

I giorni che verranno dai riflessi del passato, perché torneranno dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione all'appuntamento odierno con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Sono stati arrestati due uomini responsabili di aver truffato una donna ottantenne di questa provincia. Il copione è quello ormai noto della truffa del finto carabiniere, che questa volta però si è conclusa con l'arresto di due uomini grazie al tempestivo intervento dei militari dell'arma. La vittima, una donna di 80 anni, la donna è stata contattata, come appunto succede di solito, da uno sconosciuto che si è spacciato per un carabiniere. Ha raccontato che la figlia era stata arrestata e che per consentirne il rilascio sarebbe stata necessaria dare una sorta di cauzione da consegnare immediatamente. La donna, comprensibilmente sconvolta dalla notizia, ha consegnato oro e gioielli a un complice che si era presentato poco dopo alla porta di casa, fingendosi anch'egli appartenente all'arma, un bottino che ammontava a circa 20.000 euro. Pochi minuti più tardi i veri carabinieri hanno accertato che la donna era stata vittima di una truffa. È scattata immediata la caccia ai responsabili. È stata importantissima la collaborazione con la centrale operativa di Osimo, dove l'auto dei sospetti era stata notata in precedenza. Quindi due uomini sono stati fermati dai militari della compagnia di Ascoli, erano già noti alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti, sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Nella successiva udienza il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, parliamo della CIP che ha approvato ieri all'unanimità il bilancio con 69,6 milioni di investimenti e un utile netto di 7,2 milioni di euro. Particolarmente di rilievo il risultato ottenuto sul fronte della capacità di attrarre risorse esterne. Infatti nel corso del 2025 la CIP ha consolidato un volume complessivo di 177 milioni di euro di finanziamenti pubblici a fondo perduto destinati alla realizzazione di interventi strategici per il potenziamento delle infrastrutture. La CIP si distingue anche sul piano dell'efficienza della rete, infatti a fronte di una media nazionale di perdite idriche che si attesta attorno al 42,3%, la CIP registra una percentuale di 24,6% che scende ulteriormente al 22,1% nei distretti. E andiamo a San Benedetto del Tronto, dove a un anno dalla morte di Paolo Annibali i Musei Sistini del Piceno organizzano un evento per ricordare il grande artista sanbenedettese. Appuntamento per oggi alle 21.15 nella chiesa di San Benedetto Martire, dove Annibali ha realizzato la Via Crucis. Proseguirà verso Piazza Matteotti per ammirare i sognatori e verso la Cattedrale della Madonna della Marina, dove sono presenti Misericordie, Vultus e Janua Celi, e si concluderà presso il Museo di Arte Sacra di Via Pizzi 25, dove per gentile concessione della moglie Anna Nardecchia saranno esposte alcune opere dell'artista. L'iniziativa sarà condotta dal professor Nicola Rosetti. Andiamo ad Ascoli, dove torna l'Ascoli Summer Festival, l'appuntamento musicale ascolano arrivato al suo quinto anno. Si tratta di un'edizione speciale organizzata per celebrare il titolo di città italiana dei giovani 2026. Infatti tre concerti dell'11, 12 e 13 agosto in Piazza del Popolo saranno a ingresso gratuito. Protagonisti Clara, gli Eugenio in Via dei Gioia e Argent Amico. Dalla grande musica al grande teatro torna anche la stagione del Teatro Ventidio Basso in questo autunno, dal 10 ottobre fino a fine aprile, stagione organizzata da Amat e da Comune di Ascoli con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. Ai nostri microfoni Gilberto Santini.
2: Ma sicuramente una stagione importante, molto ricca, devo dire, perché tra le diverse sezioni ci sono 23 serie di teatro, quindi insomma un bel inverno da vivere nel meraviglioso Teatro Ventidio Basso. Ma devo dire, grazie alla collaborazione con il nostro sindaco Marco Fioravanti, è venuta fuori una stagione molto intelligente, con due bellissime prime ed esclusive regionali, un bellissimo mix tra proposte classiche, grandi nomi, anche proposte innovative con spettacoli di drammaturgia contemporanea, a partire dall'inizio che segna il debutto alla regia anche come protagonista di Ambra Angiolini, che torna a un testo che ha molto amato di Benny, La misteriosa scomparsa di V, e lo fa accompagnata dalle musiche del nostro Dardust. Quindi insomma una stagione tutta da vivere fino ad aprile, a cui invitiamo davvero tutti gli spettatori.
1: Gilberto Santini sarà ospite del nostro Realtà Locali di oggi insieme al presidente dell'AMAT Piero Celani e all'assessore Donatella Ferretti per illustrare tutta la stagione. Potete ascoltarlo sulle nostre frequenze e anche da subito su radioascoli.it. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il violento sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1 e il bilancio di oltre 1.700 morti, fra cui 40 italo-venezuelani. Ancora giallo sui colloqui fra Iran e Stati Uniti che dovrebbero svolgersi a Doha in Qatar. Teheran nega, mentre i negoziatori Witkoff e Kushner sono partiti per il Golfo. Ieri, secondo i dati della società di intelligence marittima Qpaler, 40 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, un numero comunque significativamente inferiore rispetto alla media giornaliera. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Bagno Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili soccorsi. Oggi 25 le città da bollino rosso, ma la calura estrema, le ore contate, in arrivo i temporali e un deciso calo termico. 4 arresti per l'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso, le accuse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. I 4 avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista Pomezia. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nella sua pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave. L'uomo poi è fuggito. L'uomo, un 43enne, è stato individuato intorno alle 2 di notte. Emerge che l'omicida fosse un cliente abituale della pizzeria e avesse debiti pregressi che potrebbero essere all'origine dell'aggressione mortale. Il Papa invia una lettera ai lefebriani, un ultimo appello alla fraternità sacerdotale di San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. In programma a Decon in Svizzera la mattina del 1 luglio. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica inconsuntile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori, evidenzia il Pontefice nella lettera scritta in lingua francese. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Yeah, yeah, yeah.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di teatro, di spettacolo, di cultura. Parliamo della stagione 2026-2027 del teatro Ventidio Basso, promossa dal comune di Ascoli Piceno e dall'AMAT con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. E innanzitutto, per parlarne, diamo la parola al direttore dell'AMAT, Gilberto Santini, che ringraziamo per essere qui con noi, al quale chiediamo innanzitutto che tipo di stagione sarà.
2: Ma sicuramente una stagione importante, molto ricca, devo dire, perché tra le diverse sezioni ci sono 23 serie di teatro, quindi insomma un bel inverno da vivere nel meraviglioso teatro Ventidio Basso. Ma devo dire, grazie alla collaborazione con il nostro sindaco Marco Fioravanti, è venuta fuori una stagione molto intelligente, con due bellissime prime ed esclusive regionali, un bellissimo mix tra proposte classiche, grandi nomi, anche proposte innovative con spettacoli di drammaturgia contemporanea, a partire dall'inizio, che segna la regia e segna il debutto alla regia anche come protagonista di Ambra Angiolini, che torna a un testo che ha molto amato di Benny, La misteriosa scomparsa di V, e lo fa accompagnata dalle musiche del nostro Dardast. Quindi insomma una stagione tutta da vivere fino ad aprile, a cui invitiamo davvero tutti gli spettatori.
1: Ci vuole parlare delle anteprime regionali?
2: Sì, una è uno spettacolo molto importante che ho visto a Roma al debutto, e segna il protagonismo di Anna Ferzetti, che abbiamo visto e amato nella Grazia di Sorrentino, per la regia di Pierfrancesco Favino, un testo contemporaneo che si chiama People, Places and Things, cose, posti e persone. Devo dire che mi ha colpito molto per la bravura degli attori, per l'intelligenza della regia. E poi finisce, credo proprio oggi, le sue recite di debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Platonov di Anton Chekhov per la regia di Peter Stein, che sarà appunto in esclusiva, in prima ed esclusiva regionale, il 12 e 13 marzo, con un bellissimo gruppo d'attori, protagonista Maddalena Crippa con Alessandro Averone.
1: Vedo il ritorno di Silvio Orlando, veramente dopo tanti anni, una bellissima notizia per il nostro territorio.
2: Sì, un bellissimo ritorno. Finalmente Silvio Orlando ha deciso di fare un bellissimo classico, in questo caso un testo importante di Pirandello, Il berretto a sonagli, lo fa con grandissima maestria. Devo dire, forse la sua prova d'attore più bella che ho visto negli ultimi anni, è in uno spettacolo molto intelligente di Andrea Baracco, che sarà l'occasione anche per guidare e accompagnare i ragazzi anche delle scuole superiori col progetto Scuola di Platea.
1: A proposito di ragazzi un po' più giovani, torna anche la stagione per ragazzi, sempre importante per socializzare i più piccoli all'amore del teatro.
2: Sì, sì, torna, e devo dire torna in grande stile, perché sono 5 appuntamenti. Devo dire che c'è un'adesione pazzesca, incredibile, da parte delle famiglie, del pubblico dei più piccoli che affollano il teatro, e quindi sicuramente li accontenteremo con tante storie diverse, da storie classiche come quella di Pinocchio o di Biancaneve, ma anche con nuove proposte legate appunto a questa fascia così importante di proposta, proprio per consolidare gli spettatori di oggi che saranno anche quelli di domani.
1: Non mancheranno gli appuntamenti fuori abbonamento: l'8 gennaio il Lago di Cigni del Balletto di Milano e il 2 aprile Meta Dietro nell'ambito di Teatro Oltre 2027, per una rassegna davvero di alto valore culturale e artistico, come commenta l'assessore del Comune di Ascoli, Donatella Ferretti.
3: Ma insomma, davvero è un susseguirsi di titoli e di nomi importanti. Quindi è una proposta che riguarda il nostro teatro, che si inserisce in un disegno che è quello dell'amministrazione comunale di offrire sempre una proposta culturale di alto livello e di fare sì che Ascoli sia un luogo dove la bellezza architettonica, la ricchezza artistica si unisce a una proposta culturale veramente importante.
1: Una proposta culturale di alto livello resa possibile anche da un importante riconoscimento che ha ottenuto quest'anno l'AMAT, che si è classificata al primo posto in Italia per qualità artistica delle attività realizzate, ottenendo il più alto punteggio assegnato alla direzione artistica, un riconoscimento ricevuto dal Ministero della Cultura relativamente ai circuiti regionali multidisciplinari per l'anno appunto 2026 e che ha permesso all'associazione di ricevere il maggiore incremento di contributi tra tutti i circuiti. Infatti per la prima volta l'AMAT ha superato la soglia dei 900.000 euro di finanziamento ministeriale, come ci spiega il presidente dell'AMAT Piero Celani.
4: Da quest'anno l'AMAT avrà dal Ministero oltre 900.000 euro di contributi, perché siamo risultati in Italia il primo circuito chiaramente per qualità artistica. Questo ci inorgoglisce molto e quindi dicevo, questa programmazione è figlia proprio dicendo di quello che noi abbiamo fatto nell'anno passato, perché per qualità artistica non è l'abbiamo avuto chiaramente perché abbia fatto sold out sempre nei teatri, no? Non dipende diciamo da quello che possiamo dire il valore della produzione, il valore della qualità artistica, ecco, che ci ha contraddistingue e quindi abbiamo fatto primi in Italia, insomma, quindi. E questo per noi è stato un riconoscimento importantissimo, è frutto di una collaborazione che siamo riusciti a instaurare sul territorio con gli enti che partecipano all'AMAT.
1: E così dunque Piero Celani, presidente uscente dell'AMAT, che ha voluto anche parlare del bilancio dell'AMAT negli ultimi 3 anni, che è passato da 6 a oltre 9 milioni di euro. E tornando dunque alla stagione teatrale, da settembre sarà possibile confermare il proprio abbonamento, dal 22 invece si potranno sottoscrivere i nuovi, sia per la stagione per tutti, diciamo così, sia quella dedicata in particolar modo ai ragazzi. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
5: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali, le temperature destinate a calare. Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 12 anni, 5 giorni dopo il violento sisma, il bilancio è di oltre 1700 vittime. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025, ora si cercano i mandanti. Non lacerate la Tunisia di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera ai lefebriani alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Buongiorno da Antonella Mitola. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali con temperature in calo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Stava raccogliendo angurie in un'azienda agricola di Magnacavallo in provincia di Mantova quando all'improvviso si è accasciato al suolo senza riprendere conoscenza. È morto così, per un malore forse dovuto alle alte temperature, Haddad Taher, bracciante agricolo marocchino di 55 anni. Salgono così a 3 nelle ultime 24 ore i decessi legati al caldo rovente che ha avvolto anche il nostro paese negli ultimi giorni. Ieri a perdere la vita un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Italia non c'è stato nessun picco di mortalità tra gli over 65, ma va tenuta alta l'attenzione, ha fatto sapere il Ministero della Salute, cercando di smorzare l'allarme dopo i dati diffusi dall'OMS sugli oltre 1300 morti in Europa negli ultimi 10 giorni. Oggi in Italia 25 le città da bollino rosso, poi già a partire da stasera, fanno sapere gli esperti, potrebbero formarsi temporali violenti, accompagnati da grandine, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del centro-sud. Ieri piogge e raffiche di vento hanno colpito il Torinese, acquazzoni anche a Milano, oltre 30 invece gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, soprattutto nel Pisano e in Versilia, per la caduta di alcuni rami e il crollo di un muro di contenimento. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Venezuela la terra continua a tremare, estratto vivo dalle macerie un 12enne, cresce di ora in ora il bilancio delle vittime, oltre 1700 quelle confermate, decine di migliaia ancora i dispersi. Sentiamo Lucia Scione.
3: 1.719 morti, oltre 50.000 dispersi, 6.700.000 senza casa, 2 milioni solo nell'area della Grande Caracas, 60.000 gli edifici recuperabili. Impietoso il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. Nonostante l'ultimo recupero di un bimbo vivo di 12 anni, ieri, le speranze di salvare i sepolti dalle macerie si spengono di ora in ora, mentre montano le proteste contro il governo. Discutibile appare la decisione della presidente ad interim Rodriguez di sospendere per 48 ore l'accesso dei corrispondenti internazionali nello stato di La Guaira, epicentro delle operazioni di soccorso, scelta ufficialmente assunta per ragioni sanitarie e per limitare i rumori nelle aree interessate dalle ricerche. Intanto soccorritori volontari cileni denunciano intimidazioni da parte dei militari venezuelani perché sospettati di essere spie degli Stati Uniti. Dopo la forte replica di ieri, chiudono nuovamente le linee metro almeno fino ai primi di luglio per consentire verifiche di sicurezza. Lucia Scione, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev, oltre 400 droni lanciati in territorio russo e sale a 7 morti il bilancio dell'attacco di Mosca ieri contro la città di Dnipro. Sentiamo Marco Burini.
4: La popolazione ucraina è quotidianamente nel mirino e il boss del Cremlino lo sa benissimo. I nostri attacchi di rappresaglia in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, efficaci e francamente distruttivi, ha detto l'altro giorno Putin, ribadendo le sue pretese per farla finita con questa maledetta guerra. Tenersi il Donbass e tenere Kiev fuori dalla NATO. Ma i sabotaggi alle raffinerie, che hanno lasciato molti automobilisti russi senza carburante, rinfrancano Zelensky, che prosegue la controffensiva dei droni. Più di 400 quelli lanciati la scorsa notte e un bambino di 6 mesi è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa nella regione di Mosca. Il leader ucraino irride gli sforzi della Russia per conquistare l'est del paese. Prevedono di conquistare il Donbass entro il 31 dicembre di quest'anno, ma il Cremlino ha già posticipato la scadenza 15 volte. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora la situazione in Medio Oriente con il giallo sull'incontro annunciato fra Trump a Doha delle delegazioni di Stati Uniti e Iran. Intanto resta caldo il fronte libanese con Israele che continua i raid nonostante l'accordo di Washington. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Resta poco chiara la cornice del viaggio in Qatar, dato per certo dalla CNN, degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con al centro il memorandum sull'Iran. Il regime di Teheran ha smentito che ci siano in agenda colloqui diretti con gli americani nei prossimi giorni e continua a minacciare risposte per ogni presunta violazione. Il riferimento agli scontri a fuoco dei giorni scorsi per lo stretto di Hormuz. Dallo sminamento, l'Iran rifiuta collaborazioni straniere al passaggio in sicurezza e senza tasse delle navi. Resta appeso a un filo anche l'accordo tra Libano, Israele e l'aviazione Tel Aviv ha messo a segno altri raid questa notte nel sud contro postazioni militari di Hezbollah, ma è anche l'ala politica del Partito di Dio a rifiutare l'accordo siglato a Washington, come hanno dimostrato le manifestazioni di piazza della parte più radicale degli sciiti libanesi, che mettono a rischio il già fragile equilibrio di un paese con più di 1 milione di sfollati dal sud, dove migliaia di case sono state distrutte. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: La piaga delle morti sul lavoro continua. Tra le vittime negli ultimi 3 giorni, negli ultimi 4 anni gli incidenti mortali si sono ridotti, ha detto poco fa nelle sue comunicazioni alla Camera la ministra Calderone. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella. Incidenti mortali, infortuni e sfruttamento sono ferite che colpiscono il paese, così la ministra del lavoro Calderone in aula alla Camera nelle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nello scorso anno si contano 1093 decessi in lieve aumento, motivo per cui si deve intervenire in modo ancora più capillare. L'obiettivo resta quello di ridurre al massimo gli infortuni fino a zero e zero morti bianche. Prevenzione, la parola cardine su cui tutto deve ruotare, aggiunge, attraverso l'aumento del numero degli ispettori senza i quali diventa difficile il controllo, di cui l'utilizzo della cosiddetta patente a punti. Tema del lavoro che entra nel dibattito politico polarizzato soprattutto orale difesa dalla Presidente del Consiglio Meloni, che in un'intervista sottolinea come sia giunto il momento di eleggere un Presidente della Repubblica di destra. Per le opposizioni invece le dichiarazioni di Meloni stanno lì a dimostrare che il suo obiettivo resta il Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. Auspico passi avanti anche per i mandanti, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Individuati i presunti esecutori, adesso è caccia ai mandanti. Le indagini per l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci hanno portato i carabinieri del comando provinciale di Roma a muoversi tra le province di Napoli e Avellino, dove questa mattina è scattato l'arresto per 4 persone. Di età compresa fra i 22 e i 53 anni, i fermati hanno a vario titolo precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla rapina fino al sequestro di persona. Tra di loro anche una donna che si sarebbe occupata di effettuare il sopralluogo nei pressi della casa del giornalista, dove poi è stato fatto esplodere l'ordigno che ha danneggiato il muro perimetrale dell'abitazione e distrutto 2 auto. Per 3 di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre una è stata destinata ai domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dalle modalità di tipo mafioso. Mentre non è stata accolta la richiesta del PM di contestare anche il reato di strage. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti avvenuti a Pomezia il 16 ottobre 2025, l'analisi dei tabulati telefonici. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: A Monte Carlo si indaga per tentato omicidio dopo che ieri una bomba esplose in un edificio, ferendo gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio di 13 anni. Non è terrorismo, dice il procuratore generale del Principato. L'uomo e la moglie sono in condizioni critiche. Ancora oscuro il movente. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera indirizzata alle Fevriane alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio che sancirebbe lo scisma. Sentiamo Rita Salerno.
8: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, alla vigilia dell'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato pontificio nel seminario svizzero di Econ domani, che comporterebbe un nuovo atto scismatico. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione all'appuntamento odierno con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Sono stati arrestati due uomini responsabili di aver truffato una donna ottantenne di questa provincia. Il copione è quello ormai noto della truffa del finto carabiniere, che questa volta però si è conclusa con l'arresto di due uomini grazie al tempestivo intervento dei militari dell'arma. La vittima, una donna di 80 anni, la donna è stata contattata, come appunto succede di solito, da uno sconosciuto che si è spacciato per un carabiniere. Ha raccontato che la figlia era stata arrestata e che per consentirne il rilascio sarebbe stata necessaria dare una sorta di cauzione da consegnare immediatamente. La donna, comprensibilmente sconvolta dalla notizia, ha consegnato oro e gioielli a un complice che si era presentato poco dopo alla porta di casa, fingendosi anch'egli appartenente all'arma. Un bottino che ammontava a circa 20.000 euro. Pochi minuti più tardi i veri carabinieri hanno accertato che la donna era stata vittima di una truffa, scattata immediata la caccia ai responsabili. È stata importantissima la collaborazione con la centrale operativa di Osimo, dove l'auto dei sospetti era stata notata in precedenza. Quindi due uomini sono stati fermati dai militari della compagnia di Ascoli, erano già noti alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti, sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Nella successiva udienza il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, parliamo della CIP che ha approvato ieri all'unanimità il bilancio con 69,6 milioni di investimenti e un utile netto di 7,2 milioni di euro. Particolarmente di rilievo il risultato ottenuto sul fronte della capacità di attrarre risorse esterne. Infatti nel corso del 2025 la CIP ha consolidato un volume complessivo di 177 milioni di euro di finanziamenti pubblici a fondo perduto destinati alla realizzazione di interventi strategici per il potenziamento delle infrastrutture. La CIP si distingue anche sul piano dell'efficienza della rete, infatti a fronte di una media nazionale di perdite idriche che si attesta attorno al 42,3%, la CIP registra una percentuale di 24,6% che scende ulteriormente al 22,1% nei distretti. E andiamo a San Benedetto del Tronto, dove a un anno dalla morte di Paolo Annibali i Musei Sistini del Piceno organizzano un evento per ricordare il grande artista sanbenedettese. Appuntamento per oggi alle 21.15 nella chiesa di San Benedetto Martire, dove Annibali ha realizzato la Via Crucis. Proseguirà verso Piazza Matteotti per ammirare i sognatori e verso la Cattedrale della Madonna della Marina, dove sono presenti Misericordie Vultus e Iano Aceli, e si concluderà presso il Museo di Arte Sacra di Via Pizzi 25, dove per gentile concessione della moglie Anna Nardecchia saranno esposte alcune opere dell'artista. L'iniziativa sarà condotta dal professor Nicola Rosetti. Andiamo ad Ascoli, dove torna l'Ascoli Summer Festival, l'appuntamento musicale ascolano arrivato al suo quinto anno. Si tratta di un'edizione speciale organizzata per celebrare il titolo di città italiana dei giovani 2026. Infatti tre concerti dell'11, 12 e 13 agosto in Piazza del Popolo saranno a ingresso gratuito. Protagonisti Clara, gli Eugenio in Via dei Gioia ed Agenda Amico. Dalla grande musica al grande teatro torna anche la stagione del Teatro 22 Basso in questo autunno, dal 10 ottobre fino a fine aprile, stagione organizzata da AMAT e da Comune di Ascoli con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. Ai nostri microfoni Gilberto Santini.
2: Ma sicuramente una stagione importante, molto ricca, devo dire, perché tra le diverse sezioni ci sono 23 serie di teatro, quindi insomma un bel inverno da vivere nel meraviglioso Teatro 22 Basso. Ma devo dire, grazie alla collaborazione con il nostro sindaco Marco Fioravanti è venuta fuori una stagione molto intelligente, con due bellissime prime ed esclusive regionali, un bellissimo mix tra proposte classiche, grandi nomi, anche proposte innovative con spettacoli di drammaturgia contemporanea, a partire dall'inizio che segna il debutto alla regia anche come protagonista di Ambra Angiolini, che torna a un testo che ha molto amato di Benny, La misteriosa scomparsa di V, e lo fa accompagnata dalle musiche del nostro Dardust. Quindi insomma una stagione tutta da vivere fino ad aprile, a cui invitiamo davvero tutti gli spettatori.
1: Gilberto Santini sarà ospite del nostro Realtà Locali di oggi insieme al presidente dell'AMAT Piero Celani e all'assessore Donatella Ferretti per illustrare tutta la stagione. Potete ascoltarlo sulle nostre frequenze e anche da subito su radioascoli.it. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'ondata di calore che prosegue da giorni sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari europei. In tutta Europa i pronto soccorsi risultano sotto stress. In Francia chiamate di emergenza medica aumentate fino al 50% in alcune città. Questa l'istantanea scattata stamane da Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia segna 5 decessi in 24 ore. Sul fronte delle previsioni, previsto un calo delle masse e temporali che torneranno a interessare le zone interne nelle ore serali e della notte. La corsa contro il tempo in Venezuela per tentare di salvare ancora superstiti del terribile terremoto che ha sconvolto il paese. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. Il Papa scrive una lettera ai refervianiAlla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite: vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Vi esorto, dice ancora il Papa, a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. La Chiesa, conclude il Pontefice, è disponibile a un percorso di dialogo e d'intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Rannucci del 16 ottobre 2025, misure cautelari per detenzione di esplosivi, danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davini, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Le indagini naturalmente proseguono in queste ore per scoprire i mandanti. Il sovraffollamento delle carceri non può più essere considerato un'emergenza. Non dobbiamo continuare a ragionare in termini emergenziali, lo ha detto oggi il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, intervenendo a un seminario sul tema che è stato organizzato a Bologna. Il porporato ha spiegato che bisogna superare una concezione della pena fondata esclusivamente sulla sofferenza. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 15.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di teatro, di spettacolo, di cultura. Parliamo della stagione 2026-2027 del teatro Ventidio Basso, promossa dal comune di Ascoli Piceno e dall'AMAT con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. E innanzitutto, per parlarne, diamo la parola al direttore dell'AMAT, Gilberto Santini, che ringraziamo per essere qui con noi, al quale chiediamo innanzitutto che tipo di stagione sarà.
2: Ma sicuramente una stagione importante, molto ricca, devo dire, perché tra le diverse sezioni ci sono 23 serie di teatro, quindi insomma un bel inverno da vivere nel meraviglioso Teatro Ventidio Basso. Ma devo dire, grazie alla collaborazione con il nostro sindaco Marco Fioravanti, è venuta fuori una stagione molto intelligente, con due bellissime prime ed esclusive regionali, un bellissimo mix tra proposte classiche, grandi nomi, anche proposte innovative con spettacoli di drammaturgia contemporanea, a partire dall'inizio, che segna la regia e segna il debutto alla regia anche come protagonista di Ambra Angiolini, che torna a un testo che ha molto amato di Benny, La misteriosa scomparsa di V, e lo fa accompagnata dalle musiche del nostro Dardast. Quindi insomma una stagione tutta da vivere fino ad aprile, insomma, a cui invitiamo davvero tutti gli spettatori.
1: Ci vuole parlare delle anteprime regionali?
2: Sì, una è uno spettacolo molto importante che ho visto a Roma al debutto, e segna il protagonismo di Anna Ferzetti, che abbiamo visto e amato nella Grazia di Sorrentino, per la regia di Pierfrancesco Favino. Un testo contemporaneo che si chiama People, Places and Things, cose, posti e persone. Devo dire che mi ha colpito molto per la bravura degli attori, per l'intelligenza della regia. E poi finisce, credo proprio oggi, le sue recite di debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Platonov di Anton Chekhov per la regia di Peter Stein, che sarà appunto in esclusiva, in prima ed esclusiva regionale, il 12 e 13 marzo, con un bellissimo gruppo d'attori, protagonista Maddalena Crippa con Alessandro Averone.
1: Vedo il ritorno di Silvio Orlando, veramente dopo tanti anni, una bellissima notizia per il nostro territorio.
2: Sì, un bellissimo ritorno. Finalmente Silvio Orlando ha deciso di fare un bellissimo classico, in questo caso un testo importante di Pirandello, Il berretto a sonagli, lo fa con grandissima maestria. Devo dire, forse la sua prova d'attore più bella che ho visto negli ultimi anni, è uno spettacolo molto intelligente di Andrea Baracco, che sarà l'occasione anche per guidare e accompagnare i ragazzi anche delle scuole superiori col progetto Scuola di Platea.
1: A proposito di ragazzi un po' più giovani, torna anche la stagione per ragazzi, sempre importante per socializzare i più piccoli all'amore del teatro.
2: Sì, torna, e devo dire torna in grande stile, perché sono 5 appuntamenti. Devo dire che c'è un'adesione pazzesca, incredibile, da parte delle famiglie, del pubblico dei più piccoli, che affollano il teatro, e quindi sicuramente li accontenteremo con tante storie diverse, da storie classiche come quella di Pinocchio o di Biancaneve, ma anche con nuove proposte legate appunto a questa fascia così importante di proposta, proprio per consolidare gli spettatori di oggi che saranno anche quelli di domani.
1: Non mancheranno gli appuntamenti fuori abbonamento: l'8 gennaio il Lago di Cigni del Balletto di Milano e il 2 aprile Meta Dietro nell'ambito di Teatro Oltre 2027, per una rassegna davvero di alto valore culturale e artistico, come commenta l'assessore del Comune di Ascoli, Donatella Ferretti.
3: Ma insomma, davvero è un susseguirsi di titoli e di nomi importanti, quindi è una proposta che riguarda il nostro teatro, che si inserisce in un disegno che è quello dell'amministrazione comunale di offrire sempre una proposta culturale di alto livello e di fare sì che Ascoli sia un luogo dove la bellezza architettonica, la ricchezza artistica si unisce a una proposta culturale veramente importante.
1: Una proposta culturale di alto livello resa possibile anche da un importante riconoscimento che ha ottenuto quest'anno l'AMAT, che si è classificata al primo posto in Italia per qualità artistica delle attività realizzate, ottenendo il più alto punteggio assegnato alla direzione artistica, un riconoscimento ricevuto dal Ministero della Cultura relativamente ai circuiti regionali multidisciplinari per l'anno appunto 2026 e che ha permesso all'associazione di ricevere il maggiore incremento di contributi tra tutti i circuiti. Infatti per la prima volta l'AMAT ha superato la soglia dei 900.000 euro di finanziamento ministeriale, come ci spiega il presidente dell'AMAT Piero Celani.
4: Da quest'anno l'AMAT avrà dal Ministero oltre 900.000 euro di contributi, perché siamo risultati in Italia il primo circuito chiaramente per qualità artistica. Questo ci inorgoglisce molto e quindi dicevo, questa programmazione è figlia proprio, diciamo, di quello che noi abbiamo fatto nell'anno passato, perché per qualità artistica non è l'abbiamo avuto chiaramente perché abbia fatto sold out sempre nei teatri, no? Non dipende, diciamo, da quello che possiamo dire il valore della produzione, il valore della qualità artistica, ecco, che ci ha contraddistingue, e quindi abbiamo fatto primi in Italia, insomma, quindi. E questo per noi è stato un riconoscimento importantissimo, è frutto di una collaborazione che siamo riusciti ad instaurare sul territorio con gli enti che partecipano all'AMAT.
1: E così dunque Piero Celani, presidente uscente dell'AMAT, che ha voluto anche parlare del bilancio dell'AMAT negli ultimi 3 anni, che è passato da 6 a oltre 9 milioni di euro. E tornando dunque alla stagione teatrale, da settembre sarà possibile confermare il proprio abbonamento, dal 22 invece si potranno sottoscrivere i nuovi, sia per la stagione per tutti, diciamo così, sia quella dedicata in particolar modo ai ragazzi. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
5: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Europa le prese con l'ondata di caldo anomalo. Lunedì prossimo, 6 luglio, la riunione d'emergenza tra OMS e Stati del vecchio continente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in tutta Europa i pronto soccorsi sono stati messi sotto stress. In Francia le chiamate d'emergenza medica sono aumentate del 50%. In Italia 5 morti per il caldo, sul fronte meteo primi cedimenti delle massime e temporali nelle zone interne. Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna afferrata per la difesa è stata scaraventata a terra e colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Così ieri e così oggi Papa Leone, in una lettera indirizzata ai lefebvriani alla vigilia della consacrazione episcopale prevista per domani di 4 vescovi senza il mandato pontificio, che sancirebbe dunque lo scisma.
2: Tornate sui vostri passi è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Nell'ultimo fine settimana, tra venerdì 26 e domenica 28 giugno, sono state 35 le vittime per incidenti stradali in Italia, un numero in lieve diminuzione rispetto al weekend precedente, quando i decessi furono 40, lo rileva oggi l'ASAPS, l'Associazione dei Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. Entra in vigore domani lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico, nuova regolamentazione che riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. È tutto, torniamo insieme alle 16.
3: Radio Ascoli.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione all'appuntamento odierno con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Sono stati arrestati due uomini responsabili di aver truffato una donna ottantenne di questa provincia. Il copione è quello ormai noto della truffa del finto carabiniere, che questa volta però si è conclusa con l'arresto di due uomini grazie al tempestivo intervento dei militari dell'arma. La vittima, una donna di 80 anni, la donna è stata contattata, come appunto succede di solito, da uno sconosciuto che si è spacciato per un carabiniere. Ha raccontato che la figlia era stata arrestata e che per consentirne il rilascio sarebbe stata necessaria dare una sorta di cauzione da consegnare immediatamente. La donna, comprensibilmente sconvolta dalla notizia, ha consegnato oro e gioielli a un complice che si era presentato poco dopo alla porta di casa, fingendosi anch'egli appartenente all'arma, un bottino che ammontava a circa 20.000 euro. Pochi minuti più tardi i veri carabinieri hanno accertato che la donna era stata vittima di una truffa. È scattata immediata la caccia ai responsabili. È stata importantissima la collaborazione con la centrale l'operativa di Osimo, dove l'auto dei sospetti era stata notata in precedenza. Quindi due uomini sono stati fermati dai militari della compagnia di Ascoli, erano già noti alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti, sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Nella successiva udienza il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, parliamo della CIP che ha approvato ieri all'unanimità il bilancio con 69,6 milioni di investimenti e un utile netto di 7,2 milioni di euro. Particolarmente di rilievo il risultato ottenuto sul fronte della capacità di attrarre risorse esterne. Infatti nel corso del 2025 la CIP ha consolidato un volume complessivo di 177 milioni di euro di finanziamenti pubblici a fondo perduto destinati alla realizzazione di interventi strategici per il potenziamento delle infrastrutture. La CIP si distingue anche sul piano dell'efficienza della rete, infatti a fronte di una media nazionale di perdite idriche che si attesta attorno al 42,3%, la CIP registra una percentuale di 24,6% che scende ulteriormente al 22,1% nei distretti. E andiamo a San Benedetto del Tronto, dove a un anno dalla morte di Paolo Annibali i Musei Sistini del Piceno organizzano un evento per ricordare il grande artista sanbenedettese. Appuntamento per oggi alle 21.15 nella chiesa di San Benedetto Martire, dove Annibali ha realizzato la Via Crucis. Proseguirà verso Piazza Matteotti per ammirare i sognatori e verso la Cattedrale della Madonna della Marina, dove sono presenti Misericordie, Vultus e Iano Aceli, e si concluderà presso il Museo di Arte Sacra di Via Pizzi 25, dove per gentile concessione della moglie Anna Nardecchia saranno esposte alcune opere dell'artista. L'iniziativa sarà condotta dal professor Nicola Rosetti. Andiamo ad Ascoli, dove torna l'Ascoli Summer Festival, l'appuntamento musicale ascolano arrivato al suo quinto anno. Si tratta di un'edizione speciale organizzata per celebrare il titolo di città italiana dei giovani 2026. Infatti tre concerti dell'11, 12 e 13 agosto in Piazza del Popolo saranno a ingresso gratuito. Protagonisti Clara, gli Eugenio in Via dei Gioia e Dargen D'Amico. Dalla grande musica al grande teatro torna anche la stagione del Teatro Ventidio Basso in questo autunno, dal 10 ottobre fino a fine aprile, stagione organizzata da Amat e da Comune di Ascoli con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. Ai nostri microfoni Gilberto Santini.
2: Ma sicuramente una stagione importante, molto ricca, devo dire, perché tra le diverse sezioni ci sono 23 serie di teatro, quindi insomma un bel inverno da vivere nel meraviglioso Teatro Ventidio Basso. Ma devo dire, grazie alla collaborazione con il nostro sindaco Marco Fioravanti è venuta fuori una stagione molto intelligente, con due bellissime prime ed esclusive regionali, un bellissimo mix tra proposte classiche, grandi nomi, anche proposte innovative con spettacoli di drammaturgia contemporanea, a partire dall'inizio che segna il debutto alla regia anche come protagonista di Ambra Angiolini, che torna a un testo che ha molto amato di Benny, La misteriosa scomparsa di V, e lo fa accompagnata dalle musiche del nostro Dardust. Quindi insomma una stagione tutta da vivere fino ad aprile, a cui invitiamo davvero tutti gli spettatori.
1: Gilberto Santini sarà ospite del nostro Realtà Locali di oggi insieme al presidente dell'AMAT Piero Celani e all'assessore Donatella Ferretti per illustrare tutta la stagione. Potete ascoltarlo sulle nostre frequenze e anche da subito su radioascoli.it. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati dell'Unione Europea, all'ordine del giorno un solo quesito: che cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Intanto nuova riunione tecnica domani al Ministero della Salute per fare il punto sull'emergenza. La guerra tra Russia e Ucraina: le forze antiaeree di Mosca hanno distrutto nella notte 419 droni ucraini anche sopra la regione di Mosca, lo riferisce il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, tra cui la Crimea occupata. Nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani, lo conferma il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale, Wyckoff Kushner, nella capitale qatariota per incontrare i soli mediatori e funzionari del Qatar. È appesa a un filo dunque la tregua tra Israele e Libano, nella notte ancora raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Smerilli sono tre le donne a posti di vertice nella curia romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata; Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrini, dal 2025 presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia Pisani lo scorso 20 maggio. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario avvenuto nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano il 26 gennaio scorso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo aggiornamento alle 17. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
8: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
7: Soul. Soul.
8: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
7: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
9: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.
2: Dimmi le

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione all'appuntamento odierno con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Sono stati arrestati due uomini responsabili di aver truffato una donna ottantenne di questa provincia. Il copione è quello ormai noto della truffa del finto carabiniere, che questa volta però si è conclusa con l'arresto di due uomini grazie al tempestivo intervento dei militari dell'arma. La vittima, una donna di 80 anni, la donna è stata contattata, come appunto succede di solito, da uno sconosciuto che si è spacciato per un carabiniere. Ha raccontato che la figlia era stata arrestata e che per consentirne il rilascio sarebbe stata necessaria dare una sorta di cauzione da consegnare immediatamente. La donna, comprensibilmente sconvolta dalla notizia, ha consegnato oro e gioielli a un complice che si era presentato poco dopo alla porta di casa, fingendosi anch'egli appartenente all'arma. Un bottino che ammontava a circa 20.000 euro. Pochi minuti più tardi i veri carabinieri hanno accertato che la donna era stata vittima di una truffa, scattata immediata la caccia ai responsabili. È stata importantissima la collaborazione con la centrale operativa di Osimo, dove l'auto dei sospetti era stata notata in precedenza. Quindi due uomini sono stati fermati dai militari della compagnia di Ascoli, erano già noti alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti, sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Nella successiva udienza il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, parliamo della CIP che ha approvato ieri all'unanimità il bilancio con 69,6 milioni di investimenti e un utile netto di 7,2 milioni di euro. Particolarmente di rilievo il risultato ottenuto sul fronte della capacità di attrarre risorse esterne. Infatti nel corso del 2025 la CIP ha consolidato un volume complessivo di 177 milioni di euro di finanziamenti pubblici a fondo perduto destinati alla realizzazione di interventi strategici per il potenziamento delle infrastrutture. La CIP si distingue anche sul piano dell'efficienza della rete, infatti a fronte di una media nazionale di perdite idriche che si attesta attorno al 42,3%, la CIP registra una percentuale di 24,6% che scende ulteriormente al 22,1% nei distretti. E andiamo a San Benedetto del Tronto, dove a un anno dalla morte di Paolo Annibali i Musei Sistini del Piceno organizzano un evento per ricordare il grande artista sanbenedettese. Appuntamento per oggi alle 21.15 nella chiesa di San Benedetto Martire, dove Annibali ha realizzato la Via Crucis. Proseguirà verso Piazza Matteotti per ammirare i sognatori e verso la Cattedrale della Madonna della Marina, dove sono presenti Misericordie Vultus e Iano Aceli, e si concluderà presso il Museo di Arte Sacra di Via Pizzi 25, dove per gentile concessione della moglie Anna Nardecchia saranno esposte alcune opere dell'artista. L'iniziativa sarà condotta dal professor Nicola Rosetti. Andiamo ad Ascoli, dove torna l'Ascoli Summer Festival, l'appuntamento musicale ascolano arrivato al suo quinto anno. Si tratta di un'edizione speciale organizzata per celebrare il titolo di città italiana dei giovani 2026. Infatti tre concerti dell'11, 12 e 13 agosto in Piazza del Popolo saranno a ingresso gratuito. Protagonisti Clara, gli Eugenio in Via dei Gioia ed Argent Amico. Dalla grande musica al grande teatro torna anche la stagione del Teatro Ventidio Basso in questo autunno, dal 10 ottobre fino a fine aprile, stagione organizzata da Amat e da Comune di Ascoli con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. Ai nostri microfoni Gilberto Santini.
2: Ma sicuramente una stagione importante, molto ricca, devo dire, perché tra le diverse sezioni ci sono 23 serie di teatro, quindi insomma un bel inverno da vivere nel meraviglioso Teatro Ventidio Basso. Ma devo dire, grazie alla collaborazione con il nostro sindaco Marco Fioravanti è venuta fuori una stagione molto intelligente, con due bellissime prime ed esclusive regionali, un bellissimo mix tra proposte classiche, grandi nomi, anche proposte innovative con spettacoli di drammaturgia contemporanea, a partire dall'inizio che segna il debutto alla regia anche come protagonista di Ambra Angiolini, che torna a un testo che ha molto amato di Benny, La misteriosa scomparsa di V, e lo fa accompagnata dalle musiche del nostro Dardust. Quindi insomma una stagione tutta da vivere fino ad aprile, a cui invitiamo davvero tutti gli spettatori.
1: Gilberto Santini sarà ospite del nostro Realtà Locali di oggi insieme al presidente dell'AMAT Piero Celani e all'assessore Donatella Ferretti per illustrare tutta la stagione. Potete ascoltarlo sulle nostre frequenze e anche da subito su radioascoli.it. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In Blu 2000 News.
1: L'OMS certifica l'emergenza caldo che sta colpendo l'Europa. In Italia 5 morti in 24 ore, sotto pressione il pronto soccorso. USA e Iran, incertezza sul proseguo dei colloqui di pace. A Gaza Israele torna a bombardare, il dramma della popolazione della striscia. In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori dopo il terremoto della scorsa settimana, è stato vivo un bambino. Appello del Papa e le Freviani, fermate consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura dunque l'ondata di caldo che ha stretto la sua morsa sull'Europa, interviene l'OMS. Marino Gaddiero.
2: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca gli stati dell'Unione per il 6 di luglio. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita. Dalle 18 segnalate lo scorso fine settimana alle 25 di oggi. Marino Gaddiero, linea allo studio.
1: Veniamo ora alla crisi nel Golfo. Nessun incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. La trattativa per la pace torna in salita. Massimiliano Cocchi.
3: Nessun negoziato diretto. Domani a Doha le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si parleranno solo attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui ci sarà lo sblocco dei beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana, ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma Iran e Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi l'Oman avrebbe presentato un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Intanto Israele è tornata a colpire la striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni di estrema precarietà. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: 8 morti nelle ultime 24 ore, di cui almeno una bimba di un anno e sua madre. Nel merito dei raid israeliani, i comandanti di Hamas e della Jihad Islamica nella striscia, tra cui i responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco, delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi senza case, con poca acqua, con topi ovunque, un caldo torrido e ancora vessati da Hamas. Oggi un delegato delle milizie che controllano il 40% della striscia ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non decolla e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrarne la proprietà. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorso salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne alla Guaira, la donna vicina all'epicentro del sisma, Antonella Mazza Teruel.
5: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla La Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina, ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati, e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. Abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Non si placano, e veniamo all'Italia, le polemiche dopo l'intervista della Premier Meloni, che ha toccato anche il tema del Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Buongiorno Ugo. Nel centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdata in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi, in seguito, sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale, che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Inflazione in calo a giugno, scendono anche i prezzi degli alimentari. Giuseppe Caporaso.
7: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche e Raffreddamento, l'andamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Amelia Cartia.
8: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati, nelle quali uno dei fermati, Antonio Passariello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passariello veniva accusato di aver commesso il fatto, senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri. E ancora facciamo la storia. Individuati gli esecutori, per i quali si sono aperte le porte del carcere, gli inquirenti puntano adesso a risalire ai mandanti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna, afferrata per la divisa, è stata scaraventata a terra, colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte del treno. Sgominata la banda delle truffe agli anziani, ci racconta tutto Cesare Cavoni.
9: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Accorato appello del Papa ai lefreviani, fermate le consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera. Sarebbe uno scisma. Rita Salerno.
10: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Merilli sono tre le donne a posti di vertice nella curia romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata, e Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrilli, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un'occhiata alla chiusura della borsa di Milano: FTSE MIB positivo più 1,01%. Ed è tutto per questa edizione delle 18. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scari grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Okay,
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di teatro, di spettacolo, di cultura. Parliamo della stagione 2026-2027 del Teatro Ventidio Basso, promossa dal Comune di Ascoli Piceno e dall'AMAT con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. E innanzitutto, per parlarne, diamo la parola al direttore dell'AMAT, Gilberto Santini, che ringraziamo per essere qui con noi, al quale chiediamo innanzitutto che tipo di stagione sarà.
3: Ma sicuramente una stagione importante, molto ricca, devo dire, perché tra le diverse sezioni ci sono 23 serie di teatro, quindi insomma un bel inverno da vivere nel meraviglioso Teatro Ventidio Basso. Ma devo dire, grazie alla collaborazione con il nostro sindaco Marco Fioravanti, è venuta fuori una stagione molto intelligente, con due bellissime prime ed esclusive regionali, un bellissimo mix tra proposte classiche, grandi nomi, anche proposte innovative con spettacoli di drammaturgia contemporanea, a partire dall'inizio, che segna la regia e segna il debutto alla regia anche come protagonista di Ambra Angiolini, che torna a un testo che ha molto amato di Benny, La misteriosa scomparsa di V, e lo fa accompagnata dalle musiche del nostro Dardast. Quindi insomma una stagione tutta da vivere fino ad aprile, a cui invitiamo davvero tutti gli spettatori.
2: Ci vuole parlare delle anteprime regionali?
3: Sì, una è uno spettacolo molto importante che ho visto a Roma al debutto, e segna il protagonismo di Anna Ferzetti, che abbiamo visto e amato nella Grazia di Sorrentino, per la regia di Pierfrancesco Favino, un testo contemporaneo che si chiama People, Places and Things, cose, posti e persone. Devo dire che mi ha colpito molto per la bravura degli attori, per l'intelligenza della regia. E poi finisce, credo proprio oggi, le sue recite di debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Platonov di Anton Chekhov per la regia di Peter Stein, che sarà appunto in esclusiva, in prima ed esclusiva regionale, il 12 e 13 marzo, con un bellissimo gruppo d'attori, protagonista Maddalena Crippa con Alessandro Averone.
2: Vedo il ritorno di Silvio Orlando, veramente dopo tanti anni, una bellissima notizia per il nostro territorio.
3: Sì, un bellissimo ritorno. Finalmente Silvio Orlando ha deciso di fare un bellissimo classico, in questo caso un testo importante di Pirandello, Il berretto a sonagli, lo fa con grandissima maestria. Devo dire, forse la sua prova d'attore più bella che ho visto negli ultimi anni, è uno spettacolo molto intelligente di Andrea Baracco, che sarà l'occasione anche per guidare e accompagnare i ragazzi anche delle scuole superiori col progetto Scuola di Platea.
2: A proposito di ragazzi un po' più giovani, torna anche la stagione per ragazzi, sempre importante per socializzare i più piccoli all'amore del teatro.
3: Sì, torna, e devo dire torna in grande stile, perché sono 5 appuntamenti. Devo dire che c'è un'adesione pazzesca, incredibile, da parte delle famiglie, del pubblico dei più piccoli, che affollano il teatro, e quindi sicuramente li accontenteremo con tante storie diverse, da storie classiche come quella di Pinocchio o di Biancaneve, ma anche con nuove proposte legate appunto a questa fascia così importante di proposta, proprio per consolidare gli spettatori di oggi che saranno anche quelli di domani.
2: Non mancheranno gli appuntamenti fuori abbonamento: l'8 gennaio il Lago di Cigni del Balletto di Milano e il 2 aprile Meta Dietro nell'ambito di Teatro Oltre 2027, per una rassegna davvero di alto valore culturale e artistico, come commenta l'assessore del Comune di Ascoli, Donatella Ferretti.
4: Ma insomma, davvero è un susseguirsi di titoli e di nomi importanti. Quindi è una proposta che riguarda il nostro teatro, che si inserisce in un disegno che è quello dell'amministrazione comunale di offrire sempre una proposta culturale di alto livello e di fare sì che Ascoli sia un luogo dove la bellezza architettonica, la ricchezza artistica si unisce a una proposta culturale veramente importante.
2: Una una proposta culturale di alto livello, resa possibile anche da un importante riconoscimento che ha ottenuto quest'anno l'AMAT, che si è classificata al primo posto in Italia per qualità artistica delle attività realizzate, ottenendo il più alto punteggio assegnato alla direzione artistica, un riconoscimento ricevuto dal Ministero della Cultura relativamente ai circuiti regionali multidisciplinari per l'anno appunto 2026 e che ha permesso all'associazione di ricevere il maggiore incremento di contributi tra tutti i circuiti. Infatti per la prima volta l'AMAT ha superato la soglia dei 900.000 euro di finanziamento ministeriale, come ci spiega il presidente dell'AMAT Piero Celani.
0: Da quest'anno l'AMAT avrà dal Ministero oltre 900.000 euro di contributi, perché siamo risultati in Italia il primo circuito chiaramente per qualità artistica. Questo ci inorgoglisce molto e quindi dicevo, questa programmazione è figlia proprio, diciamo, di quello che noi abbiamo fatto nell'anno passato, perché per qualità artistica non è l'abbiamo avuto chiaramente perché abbia fatto sold out sempre nei teatri, no? Non dipende, diciamo, da quello che possiamo dire il valore della produzione, il valore della qualità artistica, ecco, che ci ha contraddistingue e quindi abbiamo fatto primi in Italia, insomma, quindi. E questo per noi è stato un riconoscimento importantissimo, è frutto di una collaborazione che siamo riusciti ad instaurare sul territorio con gli enti che partecipano all'AMAT.
2: E così dunque Piero Celani, presidente uscente dell'AMAT, che ha voluto anche parlare del bilancio dell'AMAT negli ultimi 3 anni, che è passato da 6 a oltre 9 milioni di euro. E tornando dunque alla stagione teatrale, da settembre sarà possibile confermare il proprio abbonamento, dal 22 invece si potranno sottoscrivere i nuovi, sia per la stagione per tutti, diciamo così, sia quella dedicata in particolar modo ai ragazzi. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
5: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto,

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Ascoli.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso mentre me ne sto

fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora.

0: Radio Ascoli.
1: Stare lontano non è facile.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: tutti.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda, sto cercando qualcosa. Sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena irradia a Giorgia, le dita tese indicano Giorgia, esplodono le mani per la Giorgia, si butta

cristiano. Marcolla traballa sul dorso della folla.